magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: pa nas menjajte, če vam kaj ne želi.
1: Poslušate glasbeni zbor oddaje Arizona.
2: Buongiorno! E allora, le urme difficoltà ad entrare nel giovane nuovo mondo possono essere di carattere personale, interessante.